se la tua è irraggiungibile, sai. Un uomo potrebbe ammirarti per l'eternità. Perso, sospeso attraverso l'incontro.